0: Radio 106.7 FM.
1: La vita continua. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmi. Entusiasmi.

0: 106 degrees and the beach breeze always hits you. Heart Radio 106.7 FM.
1: Mi sa come dove che da goza. Doce sinequila che con anche dall'ora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here

0: che sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre substance di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con mas sabor con nunca, llena con un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up a game, unicamente na Subway.
1: Sigurabo Cas ku Enya. Awoden temporada di Horkan, Sigurabo Cas kontra inundasyon di awa, kandela, lamper, e of explosion, rescate, expertisio, of otro riesgo nang manera kiebro of robo. Enya tin tres pakete fasil pa boskohe i protehabo hogar. Pakete nang bases, fleksibel, i ideal. Sigurabo Cas, abemes ku Enya.
2: Heart Radio.